questa menzogna. Voi, voi sapete benissimo da cosa sta fuggendo il mio popolo. Sta fuggendo dai loro figli, dalle madri, dai fratelli, trasformati in bestie assetate di sangue che si nutrono di carne umana. E loro non hanno la forza di difendersi. Il fratello divorerà il fratello e così via, in un pozzo profondo, senza fine, e non resterà più che terra avida, putrida, sporca di sangue.